0: Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su.
1: What's up, gang? It's Malaric Tuesdays.
0: Casino, quel doloroso rumore a terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: It's gonna be some Italian tunes mostly. I was inspired by my recent trip.
0: Mutande, così che
1: listen to a lot of Lucio Dalla.
0: Giù.
1: So a lot of Lucio. Maybe some Lucio Bat as well.
0: Magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.
1: And then I don't know, some more Italian stuff. See how we go.
0: Cielo, le

0: out to Toby.
1: Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
0: Accidentally got quite a few live tunes for this one.
1: Ma due occhi che ti guardano,
0: but,
1: così vicini,
0: I don't mind that.
1: Ti fa scordare le parole.

di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: Thanks for listening, everyone. Stay locked. We got Jack Woody with an hour and a bit of, is it Moody Rainy Bangers?
1: Da che parte adesso siamo? Dove il futuro è nato stamattina?
0: And then with a brief gap, number two.